0: right now, right here on Uragol Retro Morning.
1: Basta bigula, no? Uragol!
2: Basta bigula!